0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi, quinto
1: mangiare.
0: No, ma comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non sento.
2: Non sento.
0: Guys, I'm coming back. I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.